0: cioè a faccia lì Hotel Golf, non c'è video c'è.
1: Motore 505, c'è la faccia lì Hotel Golf.
0: Perfetto, Roger, grazie.